0: corazón que lata por esta tierra, México será eterno.
1: Y ese corazón eres tú.
0: Eres patria.
1: Eres México.
0: Globo.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?

0: México.
1: Una sola palabra.
0: Y en ella cabe todo un pueblo de pie.
1: Eres patria.
0: Eres México.
1: Globo.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?